la terra. Sotto voce sibilando va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, va con via. Dalla bocca fuori uscendo, e lo schiamazzo va